Ho i miei pensieri, il primo basso obbliga gli altri, il trattener la mano sulla metà d'un colpo, il farsi reo, senza sperarne il frutto. Tutto si versi, tutto, fino all'ultima stiglia il preso sangue, ne vi sgomento un vano stimolo di virtù. Io d'indegno non è come altri crede un grande eccesso, contrastare con se stesso, resistere ai rimorsi, immersi all'ansia.

quel principe all'arte. Quali insolite voci, qual tumulto! Oh, signore, in questo luogo prima del dì.